Oh Jesus. Nandere baba po sabre kala. Wasam semaye no biase. So bito biase muniama. Na wunyakopa wuto ninimo. Wasam si biase na kono cham. Na dobaye dio wunyakopa. Ono no batra hoda.

ci stavo pensando, sì, che si sia tagliato. Non ci vengono proprio a pagare per gli

Ni bata mi danasi che che che mi danasi ni bani brani brani brani brani brani mama dor to ba shi ka ba ba yan to mani ma yan peja ura to ti ase ha peja sama mi hari asa sa mi do mi uno ni amenya no ai mi ko se nya mi de na konya kasi am six studio ha na ura yesu kristo ni dia dia o dia dia o dia dia peja sama mi asa no ha.